0: Il malvone è conosciuto e coltivato e apprezzato probabilmente fin dall'epoca romana, perché qualcuno l'ha visto raffigurato anche in affreschi di epoca romana.
1: 人们能在早期的欧洲艺术作品中见到蜀葵的身影。 花的美是跨越地域、种族、宗教和文明的。花不仅是被认为美丽的化身，还被赋予了人类的情感。
0: La nobiltà per la grande taglia e la postura eretta, il portamento eretto di questo fiore, ed anche la salvezza, perché Alcea Rosea, come molte malvace, la famiglia a cui la pianta appartiene, è ricca di proprietà medicinali.
1: 蜀葵无法完成信仰上救赎人类的任务，但人类看到了它与救赎相关的特性。这一刻。 那朵为蜜蜂盛开的蜀葵与人类的信仰共鸣。È
0: una pianta che tende, come si dice, a spontaneizzare, cioè a riprodursi spontaneamente senza bisogno dell'intervento diretto
1: dell'uomo。时至今日，蜀葵已成为世界范围内分布最广泛的花卉之一。 它的适应能力和药用价值共同成就了这一结果。出现在了梵高、提香、莫奈等艺术家的画布上的蜀葵，已经不单纯是自然的产物，更是人类创造力的呈现。 从一开始对大自然的简单向往。